Nel dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir, tu caudore. Bacchicini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.

In quel tempo Gesù uscì coi discepoli suoi di là dal torrente Cedron, dove era un orto, nel quale entrò lui e i discepoli suoi. Ma ancora Giuda, che lo tradiva, conosceva il luogo, perché spesse volte vi era andato Gesù coi suoi discepoli. Giuda, adunque, avuta da pontefici e farisei una compagnia di armati, venne là con lanterne et fiaccole et armi. E Gesù, sapendo tutte quelle cose che avviano a venire sopra di lui, facendosi avanti, disse loro: chi cercate? Così risposero a lui:

disse a quegli Gesù: sono io. Ed stava ancora Giuda che lo tradiva con quegli. Come adunque disse a loro: sono io, si tirorno indietro ed caddono per terra. Di nuovo allora domandò a quegli: chi cercate? Ed quegli dissero:

Il servo aveva nome Malco. Disse adunque Gesù a Pietro: metti il coltello tuo nella guaina. Non berrò io il calice che mi ha dato il Padre? La compagnia degli armati, adunque, ed il tribuno ed i ministri dei giudei presero Gesù ed legatolo condussonlo primamente in faccia ad Anna, perché era suocera di Caifa, il quale era pontefice in quell'anno. Ed era Caifa quello che aveva dato il consiglio ai giudei: ebbene, un uomo solo ch'abbia a morire per il popolo.

Quegli negò e disse: non sono, ma un de servi del pontefice, parente di quello del quale Pietro aveva tagliato l'orecchia, gli disse: non ti vidi io nell'orto con lui? Pietro allora di nuovo negò, e subito cantò il gallo.

addomenarono Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era da mattina presto, ed essi non entrorono nel pretorio, a ciò che non si contaminassino, per poter mangiare la Pasqua. Uscì adunque fuori Pilato, di fronte a quegli, e disse: «Che accusa portate contro a quest'uomo?» Risposero a lui:

Ma disse a quegli Pilato: pigliatelo voi e giudicatelo secondo la legge vostra. Dissero adunque a lui i giudei:

Ed questo a ciò che essa adempiesse la parola di Gesù, la qual disse per significare: